Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna

0: se mai narrasti, ei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.